Precepti salutaribus monici, et divina institutione formati, audemus dicere.

mysteries. Ora pro misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.